Alla vagano, vagano, gironzano, gironzano, gironzalonno.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

love them. Fun. Nice. Life. Youth. Beautiful.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
2: la musica della strada che diventa la tua playlist.
4: It's real bad out there.

Quanto tempo perso il mio talento, che pensiero buffo e lento, sono tornato e sono qua. Qualche spilla tra la pelle e il fianco del vestito scucirà. Tu sei ancora il mio passo svelto, il bottone che mi manca e la porta si apre già. Cosa c'è?

ricorda attento, il ricordo che non mento, e la porta si apre già.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi. 1, 2, 3,

Hey, tell me, it's time.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Sì.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
2: www.pulito.it.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. In te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da

ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, bentornati, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Anche quest'oggi saremo qui per informarvi su ciò che accade al Poli. Nello specifico al Poli accadono cose molto interessanti. Perché un po' di tempo fa, mi ricordo che avevamo intervistato un ragazzo di questo team che ci aveva comunicato come nel tempo libero disegnasse antenne, ok? E non so se ti ricordi.
2: Confermo.
3: Cioè, ti ricordi le antenne?
2: Io confermo, mi ricordo anche che disegnava antenne. E io pensavo che proprio disegnasse tipo design di antenne. Non lo so, magari per il paesaggio, vabbè, sto zitta.
3: Non so dirti, quello che so dirti.
2: No,
3: però...
2: no, poi disegnava antenne nel senso che era un elettronico.
3: Ah, ok, era una persona,
2: era una persona vera. Io invece pensavo, non lo so, magari stanno male nello spazio verde le antenne, quindi lui le fa più belle, quindi le disegna.
3: Esiste in realtà, vabbè, una cosa simile. Cioè, capita spesso che le antenne vengano, diciamo, in qualche modo camuffate, però non è quello di cui parliamo oggi, perché il Politecnico fondamentalmente ha avuto la possibilità di installare questa antenna, perché è un'antenna molto alta. In effetti abbiamo
2: la chiameremo Altenna noi.
3: Va bene, dai, hanno installato una antenna sul Monte Rosa nello specifico, e quindi approfondiremo di questa
2: altennissima.
3: Questa altissima, purissima
2: antennissima. Però non è lo stesso monte.
3: Esatto, immagino di no. Detto ciò, quindi questa è una cosa molto interessante, e in più io vi parlo anche di come sia avvenuto in realtà qualche tempo addietro questo dialogo appunto rilevante tra Italia e Giappone. Questo perché il Politecnico appunto ha avuto modo di ospitare una delegazione, ok, e effettivamente che ha promosso, diciamo, un confronto scientifico su una serie di tematiche come ad esempio la sostenibilità dell'ambiente costruito. Quindi avremo modo di approfondire anche questo a breve, tutto ovviamente questa cosa sponsorizzata dal Polito Japan Hub. A tal proposito iniziamo con una canzone giapponese, vai Laura.
2: Ascoltiamo 7 minutes di Natsu Dai Dai.

0: Si do ricalco.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato 7 minutes di Natsu Dai Dai e a questo punto possiamo iniziare con la notizia, appunto, che era contestuale, era voluto il gioco, no?
2: Era
1: tutto pianificato.
2: Contestuale sì. All'ambiente in cui ci stiamo per teletrasportare.
1: Perché appunto teletrasportiamo in realtà a Torino, perché è venuto a Torino, però effettivamente raccontiamo
2: sono
1: di
2: sono loro che si sono teletrasportati
1: sì,
2: a noi.
1: Sì, sì, sì, esatto, perché i giapponesi, come hai saputo, sono avanti, hanno inventato il teletrasporto, evidentemente. Tra l'altro noi non sappiamo il giapponese, quindi per quanto ne sappiamo questa canzone avrebbe voluto, non lo so, dire una serie di brutte parole una dopo l'altra, però non ci prendiamo responsabilità derivanti, ecco, dall'artista. Detto ciò, io vi inizio raccontando.
2: Ma io l'ho ascoltata una volta la traduzione.
1: Quindi è safe.
2: Sì, dice qualcosa di chill, molto chill, okay. Tipo a un certo punto si sente ai, ti amo, qualcosa.
1: Ok,
2: tipo...
1: ok, quindi bene, bene, good.
2: Vabbè, ending. È una canzone good vibes.
1: Bene, allora.
2: Che non dice nulla di inappropriato.
1: Offensivo. Io inizio appunto quindi raccontandovi come a Torino si sia conclusa la settimana, e questa è stata la conclusione di quello che è il festival internazionale Learning from Satoyama, The Japanese Way to Sustainable Built Environment, che è appunto questa iniziativa focalizzata sul dialogo tra Italia e Giappone, che ha promosso un confronto scientifico sulla sostenibilità dell'ambiente costruito, legando temi dell'architettura contemporanea alla gestione e alla trasformazione del paesaggio.
2: L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di Architettura e Design e dal Dipartimento Interateneo DIST del Politecnico di Torino, in collaborazione con il Polito Japan Hub, la Waseda University di Tokyo e il Museo d'Arte Orientale. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e in occasione del 160° anniversario delle relazioni tra i due paesi.
1: Allora, io vi inizio appunto contestualizzando Satoyama. Abbiamo detto appunto si chiama Learning from Satoyama, questo festival. Satoyama cosa significa? Appunto un concetto tradizionale giapponese e definisce un modello storico di gestione del territorio, fondato sul perfetto equilibrio tra comunità umane ed ambiente, regolato dall'uso circolare e consapevole delle risorse naturali disponibili.
2: Nella ricerca urbanistica odierna, il Satoyama rappresenta una concreta fonte di ispirazione per la transizione ecologica. Gli esperti si sono confrontati su come questo approccio possa offrire soluzioni applicabili alla trasformazione sostenibile delle città e alla pianificazione dei territori colpiti da criticità ambientali e climatiche.
1: Il programma si è articolato tra le sale del Castello del Valentino e gli spazi del Museo d'Arte Orientale, quindi il MAO appunto, alternando seminari specialistici e conferenze aperte al pubblico. Il momento operativo centrale è stato il workshop intitolato Designing the Open Museum, From Heritage to Living Courtyard.
2: All'interno di questo laboratorio, team misti di studenti del Politecnico e della Waseda University hanno lavorato sulla riconfigurazione di alcuni spazi specifici del MAO, che è il Museo di Arte Orientale. L'obiettivo era la trasformazione dell'ingresso e del cortile giardino coperto in ambienti urbani dinamici, capaci di far convivere processi ecologici e attività pubbliche.
1: E in effetti diciamo che questa trasformazione è stata molto interessante, questo progetto, perché diciamo le soluzioni progettuali elaborate dagli studenti hanno integrato quella che è la tradizione dell'androne barocco piemontese, quindi una cosa che ci appartiene, con la concezione dello spazio semichiuso del Lengawa giapponese, in unione anche con la fluidità del giardino cinese. Questo per l'Ateneo Torinese, appunto, il coordinamento scientifico è stato guidato da un team di docenti, tra cui Claudia Cassatella e il direttore del DAD Michele Bonino.
2: La delegazione della Waseda University è stata invece rappresentata dai professori Takashi Ariga, Keigo Kobayashi e Mei Komatsu. Spero di averli pronunciati tutti correttamente.
1: Sì, c'erano loro, corretto.
2: Erano loro?
1: Sì.
2: Ci
1: per
2: siamo.
1: Chi non lo sapesse, io ho il C2 di giapponese, sono madrelingua giapponese.
2: Certificato Duolingo, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Bene,
1: sì.
2: Molto, molto bene.
1: Lorenzo adesso.
2: Il professor Kobayashi ha tenuto una lecture pubblica focalizzata sulle ecologie insediative e della produzione, analizzando la complessa mediazione tra i cicli industriali e le necessità biologiche dell'ambiente costruito. Fondamentalmente adesso, prima di continuare con questa notizia, passiamo alla prossima
1: però
2: canzone.
1: Però io volevo solo aggiungere una cosa prima. Cioè volevo dirti che effettivamente abbiamo ospitato a Torino il console del Consolato Generale del Giappone di Milano a Torino, fisicamente al Politecnico, che quindi ha avuto modo, diciamo, di farsi un bel giretto. Quindi niente, appunto, ve lo racconteremo a breve. Però passiamo prima alla prossima canzone della giornata, che è Talk to You di Anotr e 54 4 Ultra.

0: Bene, rieccoci, siamo stati insieme a Talk to You di Another, immagino, i 54 Ultra. E a questo punto in realtà io ho un piccolo sassolino della scarpa da togliermi. Questo perché, o meglio, non io, Dario, nello specifico Dario, ho preso la curiosità della nostra descrizione e comunque dalla canzone di prima abbastanza curiosa è andato, si è informato. Quella canzone di prima, 7 Minutes di Natsu Dai Dai, noi abbiamo detto, boh, canzone chill, testo allegro. Laura era tipo, no raga, io vi giuro, questo testo è molto tranquillo. E Dario, ci vuoi far sapere cosa hai scoperto?
1: Vi leggo direttamente, diciamo, la premessa di questa canzone, che si fonda sulla teoria secondo cui dopo la morte clinica il cervello umano rimane attivo esattamente per 7 minuti. Da questo è il titolo, 7 minutes.
2: Ed è una cosa estremamente poetica.
0: Certo, certo.
1: E sì, poi no, ma infatti dovrebbe essere una canzone con un impatto emotivo molto, diciamo, alto.
0: Ok.
1: Cioè, no, non troppo tragica, ecco.
0: Quindi diciamo,
1: comunque una canzone toccante.
0: È la canzone.
2: Per me è chill e soprattutto è un messaggio carino.
0: Vabbè, la canzone ideale per introdurre, non lo so, il console del Giappone.
2: Ma
0: a Torino.
2: Io comunque volevo dire, che cavolo vi aspettavate da una persona che fa biomedica?
0: Sì, va bene.
2: Siete anche voi che ve ne andate a cercare.
0: Abbiamo sbagliato a fidarci di Laura per mettere
1: comunque,
0: delle canzoni.
1: Sì, è abbastanza romantica perché, cioè, sto leggendo che praticamente il protagonista sta vivendo i suoi 7 minuti per poter dire addio alla persona che ama prima di appunto morire definitivamente.
0: Oh, che cosa carina.
1: Molto romantico,
0: molto
1: dai.
0: Carino, molto carino. Va bene, dai, l'abboniamo. Vabbè, va bene, brava Laura.
2: Recuperatevi la discografia.
0: Ma recuperatevi il testo e la discografia. Detto ciò, continuiamo con la notizia di prima. E appunto vi ho introdotto come il console generale del Giappone avesse raggiunto Torino, il Politecnico nello specifico, e confermo, perché in effetti l'ultimo giorno appunto di questo festival, il console del, appunto, consolato generale del Giappone a Milano, Yagi Koji, ha raggiunto il Politecnico di Torino ed è stato accolto dal vice rettore per l'internazionalizzazione Alberto Sapora e dal direttore del Japan Hub, Giuseppe Quaglia. Il console ha approfondito le strategie di cooperazione scientifica ed accademica tra Torino e gli atenei partner giapponesi.
2: Successivamente, presso la sede del MAO, si è svolto l'atto conclusivo del festival con la presentazione formale degli elaborati degli studenti. Alla presenza del direttore del museo, Davide Quadrio, e delle autorità diplomatiche, sono stati illustrati i modelli tridimensionali e le soluzioni ipotizzate per la rifunzionalizzazione degli spazi storici della struttura.
0: Il festival si è chiuso ufficialmente con la relazione magistrale del professor Takashi Ariga, incentrata sull'urbanistica sostenibile e sulle teorie della pianificazione partecipata. Ariga, vicepresidente dell'Architectural Institute of Japan, ha esposto metodologie basate sul coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali dello sviluppo locale.
2: I risultati scientifici emersi consolidano il legame storico tra il Politecnico di Torino e la Waseda University. L'evento ha segnato inoltre il terzo anniversario della costituzione del Pulito Japan Hub, la struttura strategica dell'Ateneo torinese interamente dedicata allo sviluppo di progetti di ricerca e della mobilità accademica con il Giappone.
0: Molto molto figo, bello, cioè nel senso interessante assolutamente. E niente, io dico solo una cosa, amici del Pulito Japan Hub, battete un colpo se volete mandarci da qualche parte, ve ne prego, vi prego, fateci fare. No?
2: Ti manda già da qualche parte se glielo chiedi.
0: Ok, quindi io dovrò.
2: Sei
0: dovrò,
2: tu che non l'hai chiesto.
0: Dovrò chiedergli, per favore, faccio pretty please, can you please send me somewhere? Ok, sarà fatto.
2: Ma io volevo ancora dire, sì, che è molto interessante la aspetta, c'era una parola che adesso.
0: Rifunzionalizzazione.
2: Rifunzionalizzazione degli spazi del MAO. Vero.
0: Questa è la classica cosa, sinceramente, che mai avrei pensato di sentire in vita mia. Però in realtà ha senso, perché comunque giustamente è bello. Chiaramente il MAO espone, come abbiamo già detto, arte orientale. Quindi è interessante sapere come questa cosa venga interpretata diversamente dalle persone che almeno in parte hanno, diciamo, un contributo culturale diretto su quelle cose lì. Quindi è interessante.
2: Ed effettivamente, se questa rifunzionalizzazione avverrà anche noi, che possiamo fare il confronto.
0: No, esatto, esatto. Immaginate se andassimo noi veramente lì a fare la stessa cosa, cioè fa ridere, però ha senso. No, dico, immaginate, magari loro hanno dei musei di arte occidentale a questo punto, immagino, e andasse la nostra delegazione lì ad aggiustare, non so, mettere le opere in modo diverso. Non me ne intendo di arte, però concettualmente è una cosa molto carina capire anche in che modo cambi, ecco, l'esposizione con più culture diverse. Detto ciò, appunto, ci stiamo perdendo un po' in chiacchiere, prossimo blocco parleremo della Altenna, ma non prima di ascoltare insieme Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia di Samurai J.
1: Scusami,
0: e
1: come si chiama questa canzone?
0: Flamenco Paranoia.
1: Ah, ok, ok, niente.
0: Flamenco Paranoia.
1: Para cosa, scusa?
0: Flamenco Paranoia.
1: Sì, ok, abbiamo cosa insieme a Flamenco Paranoia.
0: Quanto ne sei sicura di questa cosa?
1: Vabbè, dai, non è importante, stiamo scherzando, dai.
0: Io sono pronta a sfidarci.
1: A sfidare l'Accademia della Crusca. No, dai, comunque, Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.
0: Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.
1: Corretto. Di cosa parliamo adesso?
0: Altenne.
1: Altenne, ok. Altenne, che è questo neologismo che abbiamo coniato noi per antenne veramente, veramente alte, pazzesche.
0: E io volevo dire che in caso a qualcuno piacesse il nostro nome, potete darci una quota e noi ve lo cediamo volentieri.
1: 50 euro d'utilizzo. Parliamo quindi di altenne, nello specifico di come questa installazione ci abbia portato su una delle vette più alte di Europa. Questo perché un team composto da docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici del Politecnico di Torino ha completato nei giorni scorsi un'importante installazione tecnologica sul Monte Rosa, precisamente alla capanna Regina Margherita.
0: Si tratta dell'installazione di una stazione permanente GNSS, comunemente nota come stazione GPS. La particolarità assoluta di questa infrastruttura risiede nella sua collocazione, trovandosi a ben 4.556 metri di quota. È ufficialmente la stazione di posizionamento satellitare permanente più alta d'Europa.
1: Che figata, wow!
0: Un'opera unica nel suo genere, concepita per lo studio continuo dell'evoluzione dei ghiacciai alpini e dei rischi naturali direttamente legati ai cambiamenti climatici.
1: Wow, molto molto figo. Tra l'altro io vi racconto come le operazioni in quota, essendo molto molto alte, abbiano richiesto, diciamo, una pianificazione logistica complessa. Nello specifico, il materiale tecnico, che ha giustamente il suo peso, è stato trasportato al rifugio tramite elicottero con una prima squadra. Cioè, che figo. Un secondo team di supporto ha raggiunto la vetta a piedi, anche questo fighissimo, seguendo la tradizionale via alpinistica. Una volta sul posto, l'antenna della stazione è stata fissata sulla cresta Signal, l'unico sito roccioso ritenuto idoneo e strutturalmente stabile.
0: Lavorare in un ambiente alpino così estremo comporta notevoli sfide ingegneristiche. Le temperature rigide e le condizioni meteo proibitive possono infatti spingere i normali dispositivi elettronici oltre i loro limiti operativi. Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno collaborato con l'azienda Stonex per sviluppare un prototipo speciale di ricevitore basato sulle tecnologie e sulle esperienze maturate durante l'espedizione scientifica in Antartide.
1: Dal punto di vista tecnico, l'impianto è completamente autonomo. L'alimentazione è garantita da pannelli solari e da batterie tampone che vengono monitorate costantemente da remoto. L'antenna esterna è collegata al ricevitore situato all'interno della capanna Margherita e tutti i dati geodetici acquisiti vengono inviati in tempo reale al laboratorio di topografia del Politecnico di Torino per essere elaborati.
0: Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di ricerca denominato MOICAM, focalizzato sui dissesti idrogeologici legati al ritiro dei ghiacciai causato dall'aumento delle temperature globali. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e vede la collaborazione scientifica dei Politecnici di Torino e Milano, dell'Università di Milano e del comune di Macugnaga, territorio recentemente colpito da diverse calamità naturali.
1: La stazione avrà anche un'importante applicazione nello studio dell'atmosfera, questo perché sulla vetta è infatti già attiva una stazione meteorologica dell'ARPA Piemonte. Incrociando i dati meteorologici con i segnali GNSS, gli scienziati potranno analizzare con precisione l'interazione tra l'ambiente e le onde radio, migliorando la comprensione e la modellazione dei fenomeni di ritardo del segnale causati dalla troposfera.
0: Infine, la nuova infrastruttura svolgerà una funzione di servizio per il territorio. Operando come stazione permanente, permetterà di inviare correzioni in tempo reale ad altri ricevitori mobili nell'area, aumentando l'accuratezza del posizionamento. Sul lungo periodo, la stazione diventerà parte integrante di un sistema multisensore avanzato che cambierà, che combinerà i dati satellitari continui con rilievi da droni e immagini aeree per monitorare costantemente le aree alpine ad alto rischio.
1: Molto interessante, abbiamo quindi approfondito cosa sono le altenne, però in realtà molto figo, cioè adesso scherzi a parte, bellissimo, cioè nel senso l'antenna GPS più alta d'Europa, wow, è un primato notevole e noi siamo qui per raccontarvelo. Adesso però passiamo alla prossima canzone della giornata, che è That Guy di Tyler the Creator. The nigga used to press me on a kid coming to bus. El Segundo and Pearl.

0: cut niggas off. Want the rope, I come get it. You don't love me, you love the optics that come with it. Bitch.
1: Bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Dead Guy di Tyler, the Creator. Mi ha fatto ridere tra l'altro il, come si dice, la transizione da lui arrabbiato come una faina a
2: la tua voce da chill guy.
1: La mia voce da chill guy, tappeto chill. Questo è il nostro piccolo salottino. Allora, come va?
2: Come va? Va che adesso ci spostiamo su una nuova rubrica.
1: Sì,
2: nuova,
1: sì, sì,
2: non,
1: sì, sì.
2: Non è nuova e vecchia.
1: No, ci spostiamo
2: però,
1: su in acque più dolci.
2: Nuova di oggi. Quindi andiamo su Around Poli.
1: Corretto. Di che parliamo quest'oggi, Laura?
2: Oggi parliamo di tips and tricks, fondamentalmente. Mm-hmm. Io, te e anche il nostro caro Dario,
1: sì,
2: siamo vecchi. Siamo vecchi, cioè proprio.
1: Ma allora, parla per te.
2: Sei vecchio.
1: Grazie, nel senso, Dario, tu ti senti vecchio.
2: Rispetto al target che ci ascolta, comunque sei vecchio.
1: Dario, tu ti senti vecchio, scusami.
3: Ma è relativa l'età, nel senso.
2: Rispetto al target.
3: Ma
1: no,
3: maturi.
1: Non mi dico così, non
3: ma
1: mi
3: siamo,
1: dico così.
3: Siamo maturi.
1: È l'inizio della fine quando si inizia a dire questa
2: allora,
1: cosa, secondo me.
2: Appunto, secondo me, quando ti chiami, autochiami maturo,
3: posso
2: vuol dire,
3: dire
2: che
3: una,
2: sei vecchio.
3: È una frase un po' da vecchio quella che ho detto, posso
2: sì,
3: dirlo.
1: Sì, esatto.
2: Quindi, siamo vecchi, però okay, questo vuol dire che siamo anche saggi.
1: Boia. Non lo dico.
2: Bevete, però, bevete,
1: no,
2: ragazzi,
1: dai, dicevi.
2: Siamo anche saggi per questa ragione e siamo anche teoricamente alla fine del nostro quinto anno di università.
1: È vero, siamo già quanti, diciamo, quasi giunti al termine.
2: Adesso, non sono fatti vostri se ne, noi ne faremo più del dovuto.
1: No,
2: ma,
1: non
2: vabbè,
1: potremmo mai.
2: Non noi che saremo qua in questi studi anche in futuro.
1: Non
2: vabbè, stiamo alla fine del nostro quinto anno,
1: esatto,
2: di Politecnico, quindi
1: esatto,
2: dovremmo teoricamente aver finito un ciclo triennale e magistrale e quindi abbiamo accumulato una grande,
1: esatto,
2: quantità di tips and tricks.
1: Abbiamo,
2: e per
1: diciamo,
2: questo
1: maturato delle esperienze derivanti
2: esatto,
1: dalla nostra condizione.
2: Esatto. E per questa ragione vogliamo offrirvi il piacere di favorire della nostra saggezza.
1: Giusto. Allora, tra l'altro, per dare qualche contesto, per dare un po' di contesto, io e Laura siamo, diciamo, dei fuorisede pendolari, nel senso che fondamentalmente siamo a Torino dal lunedì al venerdì, tendenzialmente il weekend, appunto. Torniamo ai nostri rispettivi paesi, mentre Dario vorrebbe anche lui fare il pendolare in questa maniera, ma mi sa che risulta un po' più complesso e quindi purtroppo per lui ha deciso di fare il fuorisede a tutti gli effetti. Detto ciò, noi abbiamo trovato appunto dei tips e tricks. Inizio io molto semplicemente. Il mio consiglio è molto semplice, molto banale, non ditemi che si torna sempre lì, ma è il mangiare, ok?
2: Adesso dirà che comunque dovete mangiare a casa e non in mensa
1: perché calma. I miei consigli sul mangiare sono, soprattutto per chi torna a casa il fine settimana, ok, due cose. Cosa numero uno, possibilmente c'è, tipo, ci sono, esatto, ci sono degli avanzi, cose come i pranzi domenicali che avanzano, portateveli perché avrete modo di, uno, risparmiare a Torino, due, avere cibo di casa, che è una cosa bella, si fa sentire a casa, quindi un bel momento. Due, questo è il mio consiglio spassionato, se dovete fare delle spese di cose un po' più care, fatevele fare dalle persone che avete a casa, tendenzialmente. Non è un consiglio, è un consiglio un po' cinico, però secondo me ha senso, cioè nel senso.
2: Cioè io non so come rispondere a questo consiglio, non mi aspettavo tanta saggezza.
1: Dimmi che ho torto.
2: Non hai torto, però è relativo comunque, dipende da famiglia
1: a famiglia. Tante case, certo. Però diciamo che se riuscite a farvi pagare il tonno e dovete portarvelo soltanto su, male non è.
2: Ma è vero che il tonno non è assolutamente un alimento da fuorisede.
1: Il tonno è un bene di lusso.
2: È un bene veramente di lusso. Prima di venire all'università io vedevo queste reel fondamentalmente di ah sì, perché gli universitari pasta col tonno tutti i giorni.
1: Pasta col tonno di giorno, ma infatti sono milionari questi qua.
2: 50 euro di spesa alla settimana per prendere la pasta col tonno.
1: Tu Dario, cosa ne pensi
3: no,
1: del tonno?
3: Io non sono d'accordo, secondo me è un pasto molto da fuorisede universitario, perché comunque è veloce, è bilanciato, il tonno comunque fa bene, è facile da cucinare, nel senso devi aprire una scatoletta
1: se
3: sei così salutare la svuoti pure nel lavandino, insomma.
1: Certo.
2: Non si dice.
1: Questo, siamo eco-friend.
2: Mettiamo l'olio del tonno in una bottiglia e
1: poi la conferiamo alla raccolta rifiuti, sapevatelo, questa è una cosa che va fatta. Non fate come dice Dario, nel dubbio. Tra l'altro sì, mi ero dimenticato il fatto che lui fosse quello salutista del gruppo, quindi effettivamente io ero tipo tipo, no, il sugo pronto, cioè nel senso costa meno, è più buono.
2: No, veramente, ma io non so neanche, pesto, sì, sugo pronto, e se no, qual è il pasto? Io ho iniziato la mia carriera universitaria con hamburger, vegetali e carotine baby come pasto.
1: Tra l'altro, a proposito di tips and tricks, me ne è venuto un altro al volo, ed è per coloro che come me prendono il treno molto spesso, ma non hanno l'abbonamento perché non gli converrebbe. E il treno, appunto, se prendete Trenitalia, c'è la possibilità di sottoscrivere questo piano che si chiama XGO, che è sulle tratte dei regionali, che immagino siano molte di quelle che fanno tutti i fuorisede come me, ed effettivamente va a fare un cashback del 10% su tutte le tratte, e quindi di netto permetterebbe ogni 10 viaggi di averne uno in omaggio, il che non è affatto
2: tanta
1: male, è uno sconticino che, contando che ci sono dei rincari costanti sui treni, non fa male.
2: Giusto. Adesso però andiamo ad ascoltare la prossima canzone, che è Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Allora, abbiamo fatto insieme Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran, e devo essere sincero che questa combinazione mi incuriosiva abbastanza, perché Martin Garrix, che vabbè, penso sappiano che è quello di Animals, ok, con Ed Sheeran ero tipo ok, una combinazione particolare.
1: Ed Sheeran tutti quanti sanno che è quello di Photograph.
0: Sì, sì, no. sì, quello lì, dai ragazzi, il tipo irlandese stereotipato, Galway Girl, dai, quel tipo lì. E ero tipo, ok, combo curiosa. E devo essere sincero, questa canzone non mi piace. Cioè, un po'... Vabbè, ma sono io, perché a me piace la musica
2: forti.
0: A me piace la musica elettronica, non è colpa mia, era un po' troppo popeggiante per i miei gusti, no?
2: Tu... Era spostata verso un lato dello spettro, mettiamola
0: così. Sì, era un
2: così.
0: Po' più Ed Sheeran e un po' meno Martin. Cioè, Martin era tipo... Non era abbastanza Martin per i miei gusti, cioè, scusatemi, è colpa mia. Dario, tu
2: comunque,
0: cosa ne pensi?
2: Comunque
1: dai, le canzoni, scusate, ti interrompo Laura, le canzoni più belle vengono apprezzate dopo il primo ascolto, quindi non è detto che non ti piacerà mai.
2: In futuro.
0: Boia.
2: Ma io volevo dire che praticamente in questa puntata il mio ruolo è quella di tradurre in una versione diplomatica le vostre opinioni.
0: Di brutto in fatto di musica, tra l'altro.
2: E di olio.
0: Olio?
2: Olio.
0: Ah, sì, quell'olio, ok. Tra l'altro, ecco, torniamo sui tips and tricks, cosa molto importante che stavamo affrontando prima. E Dario aveva detto che aveva qualche consiglio per voi derivante dalla sua condizione un po' particolare.
1: Sì, volevo introdurmi a gamba tesa collegandomi al secondo argomento più gettonato dalla nostra

0: anche non sottovalutare l'aspetto appunto dell'attività fisica, perché aiuta molto e vabbè,
1: anche con lo studio stesso in realtà.
0: Esatto, è una cosa abbastanza risaputa che aiuta in generale.
2: Ma sai che io non so se questo possiamo considerarlo un tips, è più una riflessione a riguardo, ma prima di iniziare l'università mi avevano avvertito del fatto che il primo anno avrei inevitabilmente o perso o acquistato peso, perché fondamentalmente è vero, è la prima volta che tu ti gestisci, se ovviamente per una persona non pendolare, una persona che viene a vivere a Torino, ti gestisci il cibo e quindi la spesa settimanale, il budget per la spesa, la possibilità anche proprio di comprare quello che si vuole, ma anche la prima volta che si cucina, quindi magari si hanno disponibilità di tempo diverse rispetto ai propri genitori.
0: Esatto.
2: E quindi effettivamente cambia un pochino il tuo regime alimentare anche involontariamente, non è necessario che uno dica no, voglio mangiare meglio, no, voglio mangiare peggio.
1: Ne sono d'accordo.
2: Però
1: tra l'altro, io credo che
2: è inevitabile un cambiamento,
1: sì,
2: mettiamolo così.
1: Io credo che comunque il trucco alla fine sia trovare il proprio equilibrio.
2: Esatto.
1: Perché c'è,
2: diciamo,
1: una variazione.
2: Ragazzi, slow down, l'equilibrio si trova dopo un attimo. Io, come vi ho citato prima, ho iniziato la mia carriera universitaria dove il culmine del mio pasto erano hamburger vegetali scaldati in padella, carotine baby con la maionese e basta, quello era il mio pasto.
1: Ma perdonami, ma c'è qualcuno che mangia veramente hamburger vegetali?
2: Sì.
1: Cioè, oltre i vegani, che vabbè, rispettiamo, vegani, vegetariani. Cioè, Dario, tu hai mangiato un hamburger vegetale?
0: No, non sono un grande fan.
1: Cioè, esatto.
2: Sono...
1: Ma se non sei vegetariano o vegano? Cioè, nel
2: comunque
1: senso, se c'è la carne, perché
2: mangiavo anche gli hamburger normali.
1: Ah, ok.
2: Però era per alternarli.
1: Ah, ci sta, sono un po' più sani.
2: Non era per la salubrità, era proprio perché non sapevo come. Tipo, io il pollo, proprio il petto di pollo, ammetto che mi facesse un po' schifo al primo anno. Proprio toccarlo. E quindi non prendevo mai il petto di pollo. O era già cucinato, oppure prendevo cose tipo il cordon bleu o gli hamburger vegetali o le cose appunto surgelate.
1: Allora, io non
2: nulla,
1: ho parole, non ho parole,
2: scusate,
1: però diciamo che...
2: Però mi sono evoluta in questi 5 anni e adesso faccio un sacco di cose, quindi con calma si arriva al proprio equilibrio.
1: Sono d'accordo, appunto, l'importante è trovare un proprio equilibrio. C'è anche di tanta gente che magari, ad esempio, fa tipo si schifa, ad esempio, anche solo a toccare l'immondizia, sai, l'umido, quelle cose lì. Oh, raga, cioè, fa parte di crescere anche quello.
2: Ti rende ignifugo fare il...
1: Ignifugo. Perché ignifugo?
2: Non lo so, era tipo resistente a tante cose.
1: Certo, dovrei raccontarvi di quella volta che ho dato fuoco per sbaglio al mio forno. Ero a Torino qui. Ma non è questo il momento di affrontare questo discorso. Dobbiamo ascoltare un'altra canzone che arriva da una coppia inaspettata. Perché se prima avevamo Martin Garrix e
2: Ed Sheeran,
1: corretto, adesso abbiamo Gabri Ponte e Jovanotti, per qualche presunta motivazione, con DNA. A tra poco.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buonasera.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Volevo dire comunque che, nonostante sia biomedica, non ho scelto io questa canzone.
2: Ok, io volevo dire proprio questa canzone, che questa combinazione paradossalmente non me l'aspettavo, ma forse un pelo meglio. Cioè, a me è piaciuta un po' di più questa, almeno era un po' più ritmata. Esatto.
1: L'incontro dei due mondi è stato più un successo rispetto a altri tipi di
2: sì. Dario, che volevi dire? Scusami.
3: No, appunto, volevo dire che confrontando le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, mi sa che il duo italiano vince, almeno per gusto personale.
2: È un po' meglio. Poi certo, il testo mi sa un po' di ripetitivo, cioè nel senso, con tutto il bene, però vabbè, è sicuramente una cosa.
3: Unica critica, sono d'accordo.
2: Sì. Io avrei fatto, non lo so, citare l'Ulisse di Joyce in questa, sarebbe stato divertente. Comunque, allora, parlavamo di tips and tricks derivanti delle nostre condizioni di vita e Laura si era illuminata di immenso poc'anzi, quindi cosa volevi raccontarci?
1: Io volevo dare un paio di tips ai nostri amici che non sono né carne né pesce. Prima di tutto, shout out ai nostri amici che non sono né carne né pesce.
2: Non sono né carne né pesce intende quelli come noi.
1: Come noi, cosa intendo? Ci sono gente, cioè, pendolari, e ci sono persone che sono fuori sede, ma quelli a metà, nel senso, c'è una vasta categoria di gente che viene da Piemonte e dintorni che non stanno a Torino in pianta stabile per, diciamo, mesi, fondamentalmente durante il periodo delle elezioni, non fanno neanche avanti e indietro tutti i giorni, bensì hanno una casa che utilizzano soltanto durante i giorni di elezioni per poi tornare a casa.
2: Corretto.
1: Faccio uno shout out a voi, perché noi abbiamo fatto 5 anni così. Non è più facile.
2: No,
1: cioè,
2: esatto, è vero.
1: Unisce il peggio dei due mondi.
2: È una cosa che spesso viene, secondo me, sottovalutata. Il fatto che effettivamente in realtà è molto scomodo, perché spesso non puoi uscire il fine settimana e quindi è un po' un casino. Ma di rimando, tra l'altro, è molto intenso dover fare avanti e indietro costantemente. Certo, uno dei vantaggi che in linea di massima, almeno parlo per me, tutti hanno una situazione un po' diversa. Uno non deve lavare, non deve stirare. Ok, parlo di panni.
1: Sì, panni, però, nel senso, se uno vuole può. Nel senso, io ho la lavatrice, quindi lavo e stiro a casa.
2: Certo.
1: Non stiro, in realtà, uso, stendo bene, come dicono tanti amici fuori sede.
2: Okay.
1: Però è un po' il peggio dei due mondi, perché comunque devi comunque cucinare, lavare durante i giorni di lezione, però allo stesso tempo uno bisogna tornare a casa, e c'è anche un problema organizzativo molto persistente.
2: Okay.
1: Nel senso, non posso fare la spesa magari per tutti, devo calcolarmi proprio le cose alla giornata, perché se io il venerdì vado via non posso lasciare cose in frigo.
2: Fare la spesa per 4 giorni è un casino.
1: Fare la spesa per quattro giorni è un casino. Organizzare le uscite durante la settimana, chiedere a tutto il tuo gruppo di amici di spostare l'uscita che magari volevamo fare il venerdì sera o il sabato sera, magari durante la settimana, è un casino. Arrivare stanchi il giorno dopo, perché magari sono gli unici giorni che si può uscire con i propri amici, è un casino. Quindi questo è uno shout out, non è un tip, ma per comunque tip per queste persone, appunto, principalmente Piemonte e dintorni, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, forse anche loro, è quello di valutare bene la situazione, perché comunque, per quanto l'abbiamo criticata, è comunque una bellissima esperienza quella di vivere da soli, è emancipazione, e quindi secondo me ha i suoi vantaggi considerare di prendere casa a Torino anche per i giorni delle lezioni.
2: Io credo che comunque ti apra diverse opportunità, perché comunque anche solo a livello di amicizie è molto più semplice tenerne
1: networking.
2: Adesso minchia, parlare di networking per le amicizie è una cosa un po' triste, però.
1: Ma networking in realtà in senso molto lato, perché ovviamente le amicizie ti aiutano dal punto di vista umano, però abbiamo detto più volte in questo programma che a volte aiuta avere degli amici interni al poli, anche proprio come sistema di supporto a livello politecnico.
2: Certo.
1: Gente con cui confrontarsi, gente con cui studiare, gente con cui chiedere consigli.
2: Sono praticamente una rete di provvidenza sociale interna al politecnico.
1: Esatto.
2: Comunque no, non posso che essere d'accordo. Diciamo che, sebbene spesso possa risultare un po' scomoda come condizione, e molto spesso in realtà un po' sopravvalutata, io vi dico, ci sono comunque delle buone caratteristiche, perché se è vero che da un certo punto di vista è il peggio di entrambi i mondi, comunque si portano a casa quelle che sono delle cose importanti, come appunto varie possibilità. Detto ciò, passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Bossa Nostra di Gaia. Tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Bossa Nostra di Gaia e adesso questa puntata sta giungendo al termine, ma abbiamo ancora qualche tips and tricks, okay, molto pratici, sì, oserei,
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì, derivanti decisamente dall'esperienza personale, mi permetto di dire.
0: Certo.
2: Più racconti forse, sì, quindi a grande richiesta.
1: Ma sì, allora diciamo, ve la dico così, praticamente come dice giustamente Dario, a grande richiesta dei qui presenti non stavano più nei propri panni.
2: Ovvero a mia richiesta.
1: Non sono proprio i panni di sapere effettivamente la storia del forno e quindi vi racconterò cosa è successo. Non è niente trascendentale. Allora, io...
2: Ma possiamo contestualizzare nel tuo periodo accademico, dove ti trovavi?
1: Allora, io mi trovavo a casa, ok? Erano tipo, boh, penso in realtà, ma in realtà non tanto tempo fa, forse l'anno scorso, ok?
0: Quindi neanche un errore da giovane inesperto.
1: No, raga, io sto mangiando una cosa che io amo. Nel senso, parliamo di salumi. Uno dei miei salumi preferiti è il salame piccante, no? La spianata calabra. E lo amo mangiato con la provola affumicata. Per me è una cosa buonissima, sinceramente. Specialmente c'è anche un po' di pate d'olive, top, morte sua. Così, ricetta. Allora,
0: sembra impegnativo come sapore.
1: A me piacciono le cose forti, sono una persona forte. Sono un vero uomo, un vero macio io. E nello specifico stavo bruschettando del pane. Io ho un mini fornetto di quelli, diciamo, piccolini, perché la mia casa è molto piccola, quindi il fornetto è piccolo di rimando. Ho un mini fornetto, ho messo lì il mio pane a brustolire, poi ci ho messo la fetta di provola, solo che essendo il fornetto piccolo avevo fatto il foglio di carta forno un po' troppo grande, ok? Vabbè, l'ho arrotolato e facevo un po' di volume, ma non c'era troppo peso. Ebbene, ero lì per cavoli miei, tranquillo. A un certo punto faccio per tirare fuori il vassoietto con tutta quella roba e c'era il lembo inferiore della carta forno che tocca la resistenza del forno, e a quel punto è avvenuta una combustione spontanea e inaspettata. Questo perché dovete sapere che la carta forno non solo è carta, ma è carta cerata, e quindi la cera, diciamo, agisce da combustibile. E
2: ma
1: vi lascio
2: questa storia, sì, l'ho già sentita nel tema di termodinamica che è uscito.
1: Ah,
2: in
1: okay,
2: fisica 1,
1: ok. Buono a sapersi, grazie, sono stato molto preciso apposta. E la cosa divertente è che, ma fuoco, proprio fuoco, cioè nel senso, e a quel punto io panic, perché non sapevo cosa fare, chiudo il fornetto. Il problema è che se non è un fornetto abbastanza stupido, non ha nemmeno le guarnizioni attorno alla porta, non è un fornetto con la porta che si appoggia soltanto, e quindi non era nemmeno soffocato il fuoco, e quindi ho lasciato lì per qualcosa come 10 secondi questo incendio a divampare all'interno del mio piccolo fornetto, ed ero tipo, speriamo bene. Ho staccato il forno dalla corrente perché mi sembrava doveroso, e poi buttato un po' d'acqua.
0: Comunque anche
1: risolto.
0: Questi sono tips and tricks molto utili per i nostri ascoltatori, ma io in realtà
2: il tips sarebbe quello di non comprarsi i fornetti.
0: No, di non usare la carta forno nel fornetto.
1: Ma no, ma
0: attaccata...
1: di usarla in modo attento.
0: Tento.
1: E tra l'altro però c'è il good ending, e il good ending era, nonostante la carta forno avesse bruciato e fosse anche un po' caduta sulla bruschetta,
2: quella spianata.
1: Sì, esatto, la bruschetta l'ho mangiata comunque, anche se
0: buona, un po' affumicata.
1: Un po' bruciatina. Sì.
2: Ricetta originale.
1: Grazie.
0: Io volevo, diciamo, raccontare sempre una tua storia. Mi prendo però okay, i diritti, perché mi ricordo di quando una volta mi ha raccontato di come ha scoperto che, avete presente le vaschette di alluminio che vengono vendute per conservare il cibo con anche la carta sopra?
1: Ok.
0: Avevi messo l'intera vaschetta con anche la carta sopra nel forno.
1: Non mi ricordo.
0: Che stava prendendo. Non stava prendendo fuoco, stava bruciando anch'essa.
1: Boh, non lo so, io ho fatto tanti esperimenti con le vaschette. Una volta dovevo fare una cosa congelata, ok? Ed ero in giro e quindi ero tipo, vabbè dai, ci andiamo a parkour. Avevo comprato due vaschette alluminio, messa una dentro l'altra con le candeline tipo i tea light, nella speranza che funzionasse come un forno. Non ha funzionato. Quindi
0: Però è un esperimento di fisica molto interessante.
1: Sì, sono sempre stato un ragazzo molto curioso. È una curiosità che voglio soddisfare a voi quest'oggi ancora. E appunto dirvi dove potete raggiungerci, dove potete trovarci.
0: Che filo conduttore.
1: Hai visto? Perché è stato recentemente tempo di maturità. Nello specifico potete ascoltarci su ondequadre.polito.it in live, dove c'è la nostra selezione musicale, oppure alternativamente su Spotify, come Non Solo Poli, dove trovate anche appunto la playlist con lo stesso nome.
0: Io vi dico ancora che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni, potete vederli su polito-basso onde quadre.
1: Ce la farai prima o poi dirlo bene.
0: No, però posso dire, sono un paio di volte che non devo più leggerlo. Fate uno shout out a me, per favore, perché comunque io ho un anno che faccio questa cosa, un anno che per, non mi ricordo qual è il nostro sito, cioè la pagina Instagram. Sì. È un anno che lo leggo. due volte che
1: ce l'hai fatta,
0: ce l'ho fatta a ricordarmelo.
1: Sì.
0: Dai, cioè sono bravo o non sono brava?
1: Sì. E comunque anche questa volta abbiamo parlato almeno in parte di mangiare, ma va bene così.
0: E comunque hanno bevuto una sola volta i nostri amici.
1: Sì, quindi.
0: Mi dispiace se contavate su questa cosa. Sarà per la prossima volta.
1: Io vi saluto, vi salutiamo tutti quanti e vi auguriamo appunto vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima episodio. Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: tondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone l'abbiamo detto è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche, e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità,
0: certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso diciamo non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo. Senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì.
1: Con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.

0: sono tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era tieni il tempo, con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
1: Tieni il tempo, tieni il tempo. Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
0: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello perché... Io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: e ti hanno rubato l'idea.
0: Mi hanno rubato l'idea, sì. Però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera. Allora, stai con me. Persone ti conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
1: E l'hanno sfruttata. Allora, c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
0: già bello che è pronto, è anche pesante,
1: è anche pesante.
0: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, accidenti. E un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Alla prossima, e a questo punto insomma ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima,
0: ciao,
1: grazie.
0: Alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare,

io una volta quei giacchetti, tu che vorresti benzi nemmeno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho adesso un carro a prezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le Bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: la morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like e per la prossima settimana da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Convent Garden di Londra e
1: quadre.polito.it.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

vont craser, puis vas-y. Oh madonna, le urlo che quasi mi. Oh madonna, fatto un pazzo con Erdogan.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari e radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma
4: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
3: e non solo.
4: Ebbene, bentornati, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Anche quest'oggi saremo qui per informarvi su ciò che accade al Poli. Nello specifico al Poli accadono cose molto interessanti. Perché un po' di tempo fa, mi ricordo che avevamo intervistato un ragazzo di questo team che ci aveva comunicato come nel tempo libero disegnasse antenne, ok? E non so se ti ricordi.
3: Confermo.
4: Cioè, ti ricordi le antenne?
3: Io confermo, mi ricordo anche che disegnava antenne. E io pensavo che proprio disegnasse tipo design di antenne. Non lo so, magari per il paesaggio, va bene, sto zitta.
4: Non so dirti, quello che so dirti.
3: No, poi disegnava antenne nel senso che era un elettronico.
4: Ah, ok, era una persona.
3: Era una persona vera. Io invece pensavo, non lo so, magari stanno male nello spazio verde le antenne, quindi lui le fa più belle, quindi le disegna.
4: Esiste in realtà una cosa simile. Cioè, capita spesso che le antenne vengano, diciamo, in qualche modo camuffate, però non è quello di cui parliamo oggi, perché il Politecnico fondamentalmente ha avuto la possibilità di installare questa antenna. Perché antenna? Perché è un'antenna molto alta, in effetti abbiamo
3: la chiameremo Altenna noi.
4: Va bene, dai, hanno installato una Altenna sul Monte Rosa nello specifico, e quindi approfondiremo di questa
3: Altennissima.
4: Questa altissima, purissima
3: Altennissima, però non è lo stesso monte.
4: Esatto, immagino di no. Detto ciò, quindi questa è una cosa molto interessante, e in più io vi parlo anche di come sia avvenuto in realtà qualche tempo addietro questo dialogo appunto rilevante tra Italia e Giappone. Questo perché il Politecnico appunto ha avuto modo di ospitare una delegazione, ok, e effettivamente che ha promosso, diciamo, un confronto scientifico su una serie di tematiche come ad esempio la sostenibilità dell'ambiente costruito. Quindi avremo modo di approfondire anche questo a breve, tutto ovviamente questa cosa sponsorizzata dal Polito Japan Hub. A tal proposito, iniziamo con una canzone giapponese. Vai Laura,
3: ascoltiamo 7 Minutes di Natsu Dai Dai.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato 7 Minutes di Natsu Dai Dai e a questo punto possiamo iniziare con la notizia appunto che era contestuale, era voluto il gioco, no?
1: Era
0: tutto pianificato.
1: Contestuale sì. All'ambiente in cui ci stiamo per teletrasportare.
0: Perché appunto teletrasportiamo in realtà a Torino, perché è venuto a Torino, però effettivamente raccontiamo
1: sono
0: di un...
1: Sono loro che si sono teletrasportati
0: sì,
1: a noi.
0: Sì, esatto, perché i giapponesi, come hai risaputo, sono avanti, hanno inventato il teletrasporto, evidentemente. Tra l'altro noi non sappiamo il giapponese, quindi per quanto ne sappiamo questa canzone avrebbe potuto, non lo so, dire una serie di brutte parole una dopo l'altra, però non ci prendiamo responsabilità derivanti, ecco, dall'artista. Detto ciò, io vi inizio raccontando...
1: Ma io l'ho ascoltata una volta la traduzione.
0: Quindi è safe.
1: Sì, dice qualcosa di chill, molto chill, okay. Tipo a un certo punto si sente ai, ti amo, qualcosa.
0: Ok,
1: tipo...
0: quindi bene, good
1: vabbè,
0: ending.
1: È una canzone good vibes.
0: Bene, allora...
1: Che non dice nulla di inappropriato.
0: Offensivo. Io inizio appunto quindi raccontandovi come a Torino si sia conclusa la settimana, e questa è stata la conclusione di quello che è il festival internazionale Learning from Satoyama, The Japanese Way to Sustainable Built Environment, che è appunto questa iniziativa focalizzata sul dialogo tra Italia e Giappone, che ha promosso un confronto scientifico sulla sostenibilità dell'ambiente costruito, legando temi dell'architettura contemporanea alla gestione e alla trasformazione del paesaggio.
1: L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di Architettura e Design e dal Dipartimento Interateneo DIST del Politecnico di Torino, in collaborazione con il Polito Japan Hub, la Waseda University di Tokyo e il Museo d'Arte Orientale. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone Milano e in occasione del 160° anniversario delle relazioni tra i due paesi.
0: Allora, io vi inizio appunto contestualizzando Satoyama. Abbiamo detto appunto si chiama Learning from Satoyama, questo festival. Satoyama cosa significa? Appunto, è un concetto tradizionale giapponese e definisce un modello storico di gestione del territorio, fondato sul perfetto equilibrio tra comunità umane ed ambiente, regolato dall'uso circolare e consapevole delle risorse naturali disponibili.
1: Nella ricerca urbanistica odierna, il Satoyama rappresenta una concreta fonte di ispirazione per la transizione ecologica. Gli esperti si sono confrontati su come questo approccio possa offrire soluzioni applicabili alla trasformazione sostenibile delle città e alla pianificazione dei territori colpiti da criticità ambientali e climatiche.
0: Il programma si è articolato tra le sale del Castello del Valentino e gli spazi del Museo d'Arte Orientale, quindi il MAO appunto, alternando seminari specialistici e conferenze aperte al pubblico. Il momento operativo centrale è stato il workshop intitolato Designing the Open Museum From Heritage to Living Courtyard.
1: All'interno di questo laboratorio, team misti di studenti del Politecnico e della Waseda University hanno lavorato sulla riconfigurazione di alcuni spazi specifici del MAO, che è il Museo di Arte Orientale. L'obiettivo era la trasformazione dell'ingresso e del cortile giardino coperto in ambienti urbani dinamici, capaci di far convivere processi ecologici e attività pubbliche.
0: E in effetti diciamo che questa trasformazione è stata molto interessante, questo progetto, perché diciamo le soluzioni progettuali elaborate dagli studenti hanno integrato quella che è la tradizione dell'androne barocco piemontese, quindi una cosa che ci appartiene, con la concezione dello spazio semichiuso dell'engawa giapponese, in unione anche con la fluidità del giardino cinese. Questo per l'Ateneo Torinese, appunto, il coordinamento scientifico è stato guidato da un team di docenti, tra cui Claudia Cassatella e il direttore del DAD Michele Bonino.
1: La delegazione della Waseda University è stata invece rappresentata dai professori Takashi Ariga, Keigo Kobayashi e Mei Komatsu. Spero di averli pronunciati tutti correttamente.
0: Sì, c'erano loro, corretto.
1: Erano loro?
0: Sì.
1: Sì, ci
0: per
1: siamo.
0: Chi non lo sapesse, io ho il C2 di giapponese. Sono madrelingua giapponese.
1: Certificato Duolingo, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Molto, molto bene.
0: Lorenzo adesso.
1: Il professor Kobayashi ha tenuto una lecture pubblica focalizzata sulle ecologie insediative e della produzione, analizzando la complessa mediazione tra i cicli industriali e le necessità biologiche dell'ambiente costruito. Fondamentalmente adesso, prima di continuare con questa notizia, passiamo alla prossima
0: però
1: canzone.
0: Però io volevo solo aggiungere una cosa prima. Cioè volevo dirti che effettivamente abbiamo ospitato a Torino il console del Consolato Generale del Giappone di Milano a Torino, praticamente al Politecnico, che quindi ha avuto modo, diciamo, di farsi un bel giretto. Quindi niente, appunto, ve lo racconteremo a breve. Però passiamo prima alla prossima canzone della giornata, che è Talk to You di Anotr e 54 4 Ultra.

0: bene, riecco, ci siamo stati insieme Talk to You di Another, immagino, e 54 Ultra. E a questo punto in realtà io ho un piccolo sassolino della scarpa da togliermi. Questo perché, o meglio, non io, Dario nello specifico. Dario, ho preso la curiosità della nostra descrizione e comunque dalla canzone di prima, abbastanza curiosa, è andato, si è informato. Quella canzone di prima, 7 Minutes di Natsu Dai Dai, noi abbiamo detto, boh, canzone chill, testo allegro. Laura era tipo, no raga, io vi giuro, questo testo è molto tranquillo. E Dario, ci vuoi far sapere cosa hai scoperto?
1: Vi leggo direttamente, diciamo, la premessa di questa canzone, che si fonda sulla teoria secondo cui dopo la morte clinica il cervello umano rimane attivo esattamente per 7 minuti. Da questo è il titolo, 7 Minutes.
2: Ed è una cosa estremamente poetica.
0: Certo, certo.
1: E sì, poi, no, ma infatti dovrebbe essere una canzone con un impatto emotivo molto, diciamo, alto.
0: Ok.
1: Cioè, non troppo tragica, ecco.
0: Quindi, diciamo,
1: una canzone toccante.
0: È la canzone...
2: Per me è chill e soprattutto è un messaggio carino.
0: Vabbè, la canzone ideale per introdurre, non lo so, il console del Giappone.
2: Ma io comunque volevo dire, che cavolo vi aspettavate da una persona che fa biomedica?
0: Sì, va bene.
2: Siete anche voi che ve ne andate a cercare.
0: Abbiamo sbagliato a fidarci di Laura per mettere
1: comunque,
0: delle canzoni.
1: Sì, è abbastanza romantica perché, cioè, sto leggendo che praticamente il protagonista sta vivendo i suoi 7 minuti per poter dire addio alla persona che ama prima di, appunto, morire definitivamente.
0: Oh, che cosa carina.
1: Molto romantico,
0: molto
1: dai.
0: Molto carino, molto carino. Va bene, dai, l'abboniamo. Va bene, brava Laura.
2: Recuperatevi la discografia.
0: Ma recuperatevi il testo e la discografia. Detto ciò, continuiamo con la notizia di prima. Che appunto vi ho introdotto come il console generale del Giappone avesse raggiunto Torino, il Politecnico nello specifico, e confermo, perché in effetti l'ultimo giorno appunto di questo festival, il console del, appunto, consolato generale del Giappone a Milano, Yagi Koji, ha raggiunto il Politecnico di Torino ed è stato accolto dal vice rettore per l'internazionalizzazione Alberto Sapora e dal direttore del Japan Hub, Giuseppe Quaglia. Il console ha approfondito le strategie di cooperazione scientifica ed accademica tra Torino e gli atenei partner giapponesi.
2: Successivamente, presso la sede del MAO, si è svolto l'atto conclusivo del festival con la presentazione formale degli elaborati degli studenti. Alla presenza del direttore del museo, Davide Quadrio, e delle autorità diplomatiche, sono stati illustrati i modelli tridimensionali e le soluzioni ipotizzate per la rifunzionalizzazione degli spazi storici della struttura.
0: Il festival si è chiuso ufficialmente con la relazione magistrale del professor Takashi Ariga, incentrata sull'urbanistica sostenibile e sulle teorie della pianificazione partecipata. Ariga, vicepresidente dell'Architectural Institute of Japan, ha esposto metodologie basate sul coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali dello sviluppo locale.
2: I risultati scientifici emersi consolidano il legame storico tra il Politecnico di Torino e la Waseda University. L'evento ha segnato inoltre il terzo anniversario della costituzione del Polito Japan Hub, la struttura strategica dell'Ateneo torinese interamente dedicata allo sviluppo di progetti di ricerca e della mobilità accademica con il Giappone.
0: Molto molto figo, bello, cioè nel senso interessante assolutamente. E niente, io dico solo una cosa, amici del Polito Japan Hub, battete un colpo se volete mandarci da qualche parte, ve ne prego, vi prego, fateci fare. No?
2: Ti manda già da qualche parte se glielo chiedi.
0: Ok, quindi io dovrò...
2: Sei
0: dovrò,
2: tu che non l'hai chiesto.
0: Dovrò chiedergli, per favore, faccio pretty please, can you please send me somewhere? Ok, sarà fatto.
2: Ma io volevo ancora dire, sì, che è molto interessante la aspetta, c'era una parola che adesso...
0: Rifunzionalizzazione.
2: Rifunzionalizzazione degli spazi del MAO. Vero.
0: Questa è la classica cosa, sinceramente, che mai avrei pensato di sentire in vita mia. Però in realtà ha senso, perché comunque giustamente è bello. Chiaramente il MAO espone, come abbiamo già detto, arte orientale. Quindi è interessante sapere come questa cosa venga interpretata diversamente dalle persone che almeno in parte hanno, diciamo, un contributo culturale diretto su quelle cose lì. Quindi è
2: ed effettivamente, se questa rifunzionalizzazione avverrà anche noi, che possiamo fare il confronto.
0: No, esatto, esatto. Immaginate se andassimo noi veramente lì a fare la stessa cosa, cioè fa ridere, però ha senso. No, dico, immaginati, magari loro hanno dei musei di arte occidentale a questo punto, immagino, e andasse la nostra delegazione lì ad aggiustare, non so, mettere le opere in modo diverso. Non me ne intendo di arte, però concettualmente è una cosa molto carina capire anche in che modo cambi, ecco, l'esposizione con più culture diverse. Detto ciò, appunto, ci stiamo perdendo un po' in chiacchiere, prossimo blocco parleremo della Altenna, ma non prima di ascoltare insieme Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia di Samurai J.
1: Come si chiama questa canzone?
0: Flamenco Paranoia.
1: Ah, ok, niente.
0: Flamenco Paranoia.
1: Para cosa, scusa?
0: Flamenco Paranoia.
1: Sì, ok, abbiamo cosa insieme a Flamenco Paranoia.
0: Quanto ne sei sicura di questa cosa?
1: Vabbè, dai, non è importante, stiamo scherzando, dai.
0: Io sono pronta a sfidarci.
1: A sfidare l'Accademia della Crusca. No, dai, comunque, Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.
0: Flamenco Paranoia di Samurai J e Vito Salamanca.
1: Corretto. Di cosa parliamo adesso?
0: Altenne.
1: Altenne, ok. Altenne, che è questo neologismo che abbiamo coniato noi per antenne veramente, veramente alte, pazzesche.
0: E io volevo dire che in caso a qualcuno piacesse il nostro nome, potete darci una quota e noi ve lo cediamo volentieri.
1: 50 euro d'utilizzo. Parliamo quindi di altenne, nello specifico di come questa installazione ci abbia portato su una delle vette più alte di Europa. Questo perché un team composto da docenti, ricercatori, dottorandi e tecnici del Politecnico di Torino ha completato nei giorni scorsi un'importante installazione tecnologica sul Monte Rosa, precisamente alla capanna Regina Margherita.
0: Si tratta dell'installazione di una stazione permanente GNSS, comunemente nota come stazione GPS. La particolarità assoluta di questa infrastruttura risiede nella sua collocazione, trovandosi a ben 4.556 metri di quota. È ufficialmente la stazione di posizionamento satellitare permanente più alta d'Europa.
1: Che figata, wow!
0: Un'opera unica nel suo genere, concepita per lo studio continuo dell'evoluzione dei ghiacciai alpini e dei rischi naturali direttamente legati ai cambiamenti climatici.
1: Wow, molto molto figo. Tra l'altro io vi racconto come le operazioni in quota, essendo molto molto alte, abbiano richiesto, diciamo, una pianificazione logistica complessa. Nello specifico, il materiale tecnico, che ha giustamente il suo peso, è stato trasportato al rifugio tramite elicottero con una prima squadra. Cioè, che figo. Un secondo team di supporto ha raggiunto la vetta a piedi, anche questo fighissimo, seguendo la tradizionale via alpinistica. Una volta sul posto, l'antenna della stazione è stata fissata sulla cresta Signal, l'unico sito roccioso ritenuto idoneo e strutturalmente stabile.
0: Lavorare in un ambiente alpino così estremo comporta notevoli sfide ingegneristiche. Le temperature rigide e le condizioni meteo proibitive possono infatti spingere i normali dispositivi elettronici oltre i loro limiti operativi. Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno collaborato con l'azienda Stonex per sviluppare un prototipo speciale di ricevitore basato sulle tecnologie e sulle esperienze maturate durante le spedizioni scientifiche in Antartide.
1: Dal punto di vista tecnico, l'impianto è completamente autonomo. L'alimentazione è garantita da pannelli solari e da batterie tampone che vengono monitorate costantemente da remoto. L'antenna esterna è collegata al ricevitore situato all'interno della capanna Margherita e tutti i dati geodetici acquisiti vengono inviati in tempo reale al laboratorio di topografia del Politecnico di Torino per essere elaborati.
0: Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di ricerca denominato MOICAM, focalizzato sui dissesti idrogeologici legati al ritiro dei ghiacciai causato dall'aumento delle temperature globali. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e vede la collaborazione scientifica dei Politecnici di Torino e Milano, dell'Università di Milano e del comune di Macugnaga, territorio recentemente colpito da diverse calamità naturali.
1: La stazione avrà anche un'importante applicazione nello studio dell'atmosfera, questo perché sulla vetta è infatti già attiva una stazione meteorologica dell'ARPA Piemonte. Incrociando i dati meteorologici con i segnali GNSS, gli scienziati potranno analizzare con precisione l'interazione tra l'ambiente e le onde radio, migliorando la comprensione e la modellazione dei fenomeni di ritardo del segnale causati dalla troposfera.
0: Infine, la nuova infrastruttura svolgerà una funzione di servizio per il territorio. Operando come stazione permanente, permetterà di inviare correzioni in tempo reale ad altri ricevitori mobili nell'area, aumentando l'accuratezza del posizionamento. Sul lungo periodo, la stazione diventerà parte integrante di un sistema multisensore avanzato che cambierà, che combinerà i dati satellitari continui con rilievi da droni e immagini aeree per monitorare costantemente le aree alpine ad alto rischio.
1: Molto interessante, abbiamo quindi approfondito cosa sono le altenne, però in realtà molto figa, cioè adesso scherzi a parte, bellissimo, cioè nel senso l'antenna GPS più alta d'Europa, wow, è un primato notevole e noi siamo qui per raccontarvelo. Adesso però passiamo alla prossima canzone della giornata, che è That Guy di Tyler the Creator. The niggas used to press me on a kid coming to bus. El Segundo and Pierce.

0: cut niggas off. Want the rope, I come get it. You don't love me, you love the optics that come with it. Bitch. Chromacopia, nah.
1: Bene, rieccoci, abbiamo ascoltato insieme Dead Guy di Tyler, the Creator. Mi ha fatto ridere, tra l'altro, il, come si dice, la transizione da lui arrabbiato come una faina a...
2: La tua voce da chill guy.
1: La mia voce da chill guy, tappeto chill. Questo è il nostro piccolo salottino. Allora, come va?
2: Come va? Va che adesso ci spostiamo su una nuova rubrica.
1: Sì,
2: nuova,
1: sì, sì,
2: sì, non è nuova e vecchia.
1: No, ci spostiamo
2: però,
1: su in acque più dolci.
2: Nuova di oggi. Quindi andiamo su Around Poly.
1: Corretto. Di che parliamo quest'oggi, Laura?
2: Oggi parliamo di tips and tricks, fondamentalmente. Io, te e anche il nostro caro Dario,
1: sì,
2: siamo vecchie. Siamo vecchie, cioè proprio...
1: Ma allora, parla per te.
2: Sei vecchio.
1: Grazie, nel senso, Dario, tu ti senti vecchio.
2: Rispetto al target che ci ascolta, comunque sei vecchio.
1: Dario, tu ti senti vecchio, scusami.
3: Ma è relativa l'età, nel senso...
2: Rispetto al target.
3: Ma maturi, siamo maturi.
1: È l'inizio della fine quando si inizia a dire questa cosa, secondo me.
2: Appunto, secondo me quando ti chiami, autochiami maturo,
3: posso
2: vuol dire che sei
3: una,
2: vecchio.
3: È una frase un po' da vecchio quella che ho detto, posso
1: sì,
3: dirlo?
1: Sì, esatto.
2: Quindi, siamo vecchi, però okay, questo vuol dire che siamo anche... saggi.
1: Boia. Non lo dico.
2: Bevete, però... bevete,
1: no,
2: ragazzi,
1: dai, dicevi.
2: Siamo anche saggi per questa ragione e siamo anche teoricamente alla fine del nostro quinto anno di università.
1: È vero, siamo già quanti, diciamo, quasi giunti al termine.
2: Adesso, non sono fatti vostri se noi ne faremo più del dovuto.
1: No,
2: ma,
1: non
2: vabbè,
1: potremmo
2: sì,
1: mai.
2: Non noi che saremo qua in questi studi, anche in futuro.
1: Non
2: vabbè, stiamo alla fine del nostro quinto anno,
1: esatto,
2: di Politecnico, quindi
1: esatto,
2: dovremmo teoricamente aver finito un ciclo triennale e magistrale e quindi abbiamo accumulato una grande,
1: esatto,
2: quantità di tips and tricks.
1: Abbiamo,
2: e
1: diciamo,
2: questo...
1: maturato delle esperienze derivanti,
2: esatto,
1: dalla nostra condizione.
2: Esatto. E per questa ragione vogliamo offrirvi il piacere di favorire della nostra saggezza.
1: Giusto. Allora, tra l'altro, per dare qualche contesto, per dare un po' di contesto, io e Laura siamo, diciamo, dei fuorisede pendolari, nel senso che fondamentalmente siamo a Torino dal lunedì al venerdì, tendenzialmente il weekend, appunto, torniamo ai nostri rispettivi paesi, mentre Dario vorrebbe anche lui fare il pendolare in questa maniera, ma mi sa che risulta un po' più complesso e quindi purtroppo per lui ha deciso di fare il fuorisede a tutti gli effetti. Detto ciò, noi abbiamo trovato appunto dei tips e tricks. Inizio io molto semplicemente. Il mio consiglio molto semplice, molto banale, non ditemi che si torna sempre lì, ma è il mangiare, ok?
2: Adesso dirà che comunque dovete mangiare a casa e non in mensa,
1: perché... calma. I miei consigli sul mangiare sono, soprattutto per chi torna a casa il fine settimana, ok, due cose. Cosa numero uno, possibilmente, cioè, tipo, ci sono degli avanzi, cose come i pranzi domenicali che avanzano, portateveli perché avrete modo di, uno, risparmiare a Torino, due, avere cibo di casa, che è una cosa bella, si fa sentire a casa, quindi un bel momento. Due, questo è il mio consiglio spassionato, se dovete fare delle spese di cose un po' più care, fatevele fare dalle persone che avete a casa, tendenzialmente. Non è un consiglio un po' cinico, però secondo me ha senso, cioè, nel senso...
2: Cioè, io non so come rispondere a questo consiglio, non mi aspettavo tanta saggezza.
1: Dimmi che ho torto.
2: Non hai torto, però è relativo comunque, dipende da famiglia
1: a famiglia. Tante case, certo. Però diciamo che se riuscite a farvi pagare il tonno e dovete portarvelo soltanto su, male non è.
2: Ma è vero che il tonno non è assolutamente un alimento da fuorisede.
1: Il tonno è un bene di lusso.
2: È un bene, cioè... veramente di lusso. Prima di venire all'università io vedevo queste reel fondamentalmente di... Ah sì, perché gli universitari pasta col tonno tutti i giorni.
1: Pasta col tonno di giorno, ma infatti sono milionari questi
2: 50
1: qua.
2: 50 euro di spesa alla settimana per prendere la pasta col tonno.
1: Tu, Dario, cosa ne pensi,
3: no,
1: del tonno?
3: Io non sono d'accordo. Secondo me è un pasto molto da fuorisede universitario, perché comunque è veloce, è bilanciato, il tonno comunque fa bene, è facile da cucinare, nel senso, devi aprire una scatoletta
1: io dimentico.
3: Se sei così salutare, la svuoti pure nel lavandino, insomma.
1: Certo.
2: Non si dice.
1: Siamo eco-friendly.
2: Mettiamo l'olio del tonno in una bottiglia
1: e poi la conferiamo alla raccolta raccolta rifiuti. Sapevatelo, questa è una cosa che va fatta. Non fate come dice Dario, nel dubbio. Tra l'altro, sì, mi ero orientato il fatto che lui fosse quello salutista del gruppo. Quindi, effettivamente, io ero tipo: no, rifiuto pronto. Cioè, nel senso, costa meno, è più buono.
2: No, veramente. Ma io non so neanche. Pesto, sì. Sugo pronto. E se no, qual è il pasto? Io ho iniziato la mia carriera universitaria con hamburger vegetali e carotine baby come pasto.
1: Tra l'altro, a proposito di tips and tricks, me ne è venuto un altro al volo. Ed è per coloro che come me prendono il treno molto spesso, ma non hanno l'abbonamento perché non gli converrebbe. È il treno, appunto, se prendete Trenitalia, c'è la possibilità di sottoscrivere questo piano che si chiama XGO, che è sulle tratte dei regionali, che immagino siano molte di quelle che fanno tutti i fuorisede come me. Ed effettivamente va a fare un cashback del 10% su tutte le tratte, e quindi di netto permetterebbe ogni 10 viaggi di averne uno in omaggio, il che non è affatto
2: tanta
1: male. È uno sconticino che, contando che ci sono dei rincari costanti sui treni, non fa male.
2: Giusto. Adesso però andiamo ad ascoltare la prossima canzone, che è Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Allora, abbiamo fatto insieme Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran, e devo essere sincero che questa combinazione mi incuriosiva abbastanza, perché Martin Garrix, che vabbè, penso sappiano che è quello di Animals, ok, e con Ed Sheeran ero tipo ok, una combinazione particolare.
1: Ed Sheeran tutti quanti sanno che è quello di Photograph.
0: Sì, sì, no. Sì, sì, sì, sì, sì, quello lì, dai ragazzi, il tipo irlandese stereotipato, Galway Girl, dai, quel tipo lì. E ero tipo, ok, combo curiosa, e devo essere sincero, questa canzone non mi piace, cioè è un po', vabbè, ma sono io perché a me piace
2: opinioni
0: la musica
2: forti.
0: A me piace la musica elettronica, non è colpa mia, era un po' troppo poppeggiante per i miei gusti, no?
2: Tu... Era spostata verso un lato dello spettro, mettiamola
0: così.
2: Sì,
0: era un po' più Ed Sheeran e un po' meno Martin, cioè Martin era tipo... Non era abbastanza Martin per i miei gusti, cioè, scusatemi, colpa mia. Dario, tu
2: comunque,
0: cosa ne pensi?
2: Comunque
0: dai,
2: questa...
1: le canzoni, scusa se ti interrompo Laura, le canzoni più belle vengono apprezzate dopo il primo ascolto. Quindi... non è detto che non ti piacerà mai
2: in futuro.
0: Boia.
2: Ma io volevo dire che praticamente in questa puntata il mio ruolo è quella di tradurre in una versione diplomatica le vostre opinioni.
0: Sì, soprattutto in fatto di musica, tra l'altro.
2: E di olio.
0: Olio?
2: Olio.
0: Ah sì, quell'olio, ok. Tra l'altro, ecco, torniamo sui tips and tricks, cosa molto importante che stavamo affrontando prima. E Dario aveva detto che aveva qualche consiglio per voi derivante dalla sua condizione un po' particolare.
1: Sì, volevo introdurmi a gamba tesa collegandomi al secondo argomento più gettonato dalla nostra trasmissione, che
2: il
1: è quello... Esatto, è quello dello sport.
0: Davvero, davvero, non ci credo.
1: Così come tu consigliavi, insomma, di mangiare, di magari il tuo consiglio era più improntato sul non so,
0: che
1: fare.
0: Che poi perdonami, cioè io ho consigliato, ora ci penso, cibo e treni, cioè è abbastanza contestuale.
1: Vabbè, io per fare il vecchio della situazione, citare il detto mens sana in corpore sano. Non sono sicuro che sia
0: giusto così. Sì. Sì.
1: Beh, consiglio il fatto di non trascurare il proprio corpo, quindi di non dedicarsi esclusivamente all'università e allo studio, e di anche non sottovalutare l'aspetto appunto dell'attività fisica, perché aiuta molto. E vabbè,
0: anche con lo studio stesso, in realtà.
1: Esatto, è una cosa abbastanza risaputa che aiuta in generale.
2: Ma sai che io non so se questo possiamo considerarlo un tips, è più una riflessione a riguardo. Ma prima di iniziare l'università mi avevano avvertito del fatto che il primo anno avrei inevitabilmente o perso o acquistato peso, perché okay. Fondamentalmente è vero, è la prima volta che tu ti gestisci, se ovviamente per una persona non pendolare, una persona che viene a vivere a Torino, ti gestisci il cibo e quindi la spesa settimanale, il budget per la spesa, la possibilità anche proprio di comprare quello che si vuole, ma anche la prima volta che si cucina, quindi magari si hanno disponibilità di tempo diverse rispetto ai propri genitori.
1: Esatto.
2: E quindi effettivamente cambia un pochino il tuo regime alimentare, anche involontariamente, non è necessario che uno dica no, voglio mangiare meglio, no, voglio mangiare peggio.
0: Ne sono d'accordo.
2: Però
0: io credo che
2: è inevitabile un cambiamento, mettiamo
0: sì,
2: così.
0: Io credo che comunque il trucco alla fine sia trovare il proprio equilibrio.
2: Esatto.
0: Perché c'è, diciamo, una variazione.
2: Ragazzi, slow down, l'equilibrio si trova dopo un attimo. Io, come vi ho citato prima, ho iniziato la mia carriera universitaria dove il culmine del mio pasto erano hamburger vegetali scaldati in padella, carotine baby con la maionese e basta, quello era il mio pasto.
0: Ma
2: cioè...
0: perdonami, ma c'è qualcuno che mangia veramente hamburger vegetali?
2: Sì.
0: Cioè, oltre i vegani, che vabbè, rispettiamo, e vegani e vegetariani. Cioè, Dario, tu hai mangiato un hamburger vegetale?
1: No, non sono un grande fan.
0: Cioè, esatto.
2: Sono...
0: Ma se non sei vegetariano o vegano? Cioè
2: comunque...
0: Senso, se c'è la carne, perché
2: mangiavo anche gli hamburger normali.
0: Ah, ok.
2: Però era per alternarli.
0: Ah, ci sta, sono un po' più sani.
2: Non era per la salubrità, era proprio perché non sapevo come. Tipo, io il pollo, proprio il petto di pollo, ammetto che mi facesse un po' schifo al primo anno. Proprio toccarlo. E quindi okay. Non prendevo mai il petto di pollo. O era già cucinato, oppure prendevo cose tipo il cordon bleu o gli hamburger vegetali o le cose appunto surgelate. Allora,
0: io non ho parole, però diciamo
2: però,
0: che...
2: Però mi sono evoluta in questi 5 esatto. anni e adesso faccio un sacco di cose, quindi con calma si arriva al proprio equilibrio.
0: Sono d'accordo, appunto, l'importante è trovare un proprio equilibrio. C'è anche di tanta gente che magari, ad esempio, fa... tipo, si schifa, ad esempio, anche solo a toccare l'immondizia, sai, l'umido, quelle cose lì. Oh, raga, cioè, fa parte di crescere anche quello.
2: Ti rende ignifugo fare il...
0: Ignifugo.
2: Ignifugo.
0: Perché ignifugo?
2: Non lo so, era tipo resistente a tante cose.
0: Certo, dovrei raccontarvi di quella volta che ho dato fuoco per sbaglio al mio forno. Ero a Torino qui. Ma non è questo il momento di affrontare questo discorso. Dobbiamo ascoltare un'altra canzone che arriva da una coppia inaspettata.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Volevo dire comunque che, nonostante sia biomedica, non ho scelto io questa canzone.
1: Ok, io volevo dire proprio questa canzone, che questa combinazione paradossalmente non me l'aspettavo, ma forse un pelo meglio. Cioè, a me è piaciuto un po' di più questa, almeno era un po' più ritmata.
0: Esatto. L'incontro dei due mondi è stato più un successo rispetto a altri tipi di
1: sì. Dario, che volevi dire? Scusami.
2: No, appunto, volevo dire che confrontando le due canzoni che abbiamo appena ascoltato, mi sa che il duo italiano vince, almeno per gusto personale è
1: sì, è un
2: molto
1: po' meglio.
2: Meglio.
1: Poi certo il testo mi sa un po' di ripetitivo, cioè nel senso, con tutto il bene, però beh, è sicuramente una cosa.
2: Unica critica, sono d'accordo.
1: Sì. Io avrei fatto, non lo so, citare l'Ulisse di Joyce in questa, sarebbe stato divertente. Comunque, allora, parliamo di tips and tricks derivanti dalle nostre condizioni di vita, e Laura si era illuminata di immenso poc'anzi, quindi cosa volevi raccontarci?
0: Io volevo dare un paio di tips ai nostri amici che non sono né carne né pesce. Prima di tutto, shout out ai nostri amici che non sono né carne
1: che
0: né pesce.
1: Non sono né carne né pesce intende
0: cosa,
1: quelli come noi.
0: Come
1: cioè.
0: Noi, cosa intendo? Ci sono gente, cioè, pendolari, e ci sono persone che sono fuori sede, ma quelli a metà, nel senso, c'è una vasta categoria di gente che viene da Piemonte e dintorni che non stanno a Torino in pianta stabile per, diciamo, mesi, fondamentalmente durante il periodo delle elezioni, non fanno neanche avanti e indietro tutti i giorni, bensì hanno una casa che utilizzano soltanto durante i giorni di elezioni per poi tornare a casa.
1: Corretto.
0: Faccio uno shout out a voi, perché noi abbiamo fatto 5 anni così.
1: Mm-hmm.
0: Non è più facile.
1: No,
0: cioè,
1: esatto, è vero.
0: Unisce il peggio dei due mondi.
1: Questa
0: non è the best
1: cosa,
0: of both worlds.
1: È una cosa che spesso viene, secondo me, sottovalutata. Il fatto che effettivamente in realtà è molto scomodo, perché spesso non puoi uscire il fine settimana e quindi è un po' un casino. Ma di rimando, tra l'altro, è molto intenso dover fare avanti e indietro costantemente. Certo, uno dei vantaggi che in linea di massima, almeno parlo per me, tutti hanno una situazione un po' diversa. Uno non deve lavare, non deve stirare. Ok, parlo
0: okay,
1: di panni.
0: Sì, panni, però, nel senso, se uno vuole può. Nel senso, io ho la lavatrice, quindi lavo e stiro a casa.
1: Certo.
0: Non stiro, in realtà, uso stendo bene, come okay. dicono tanti amici fuori sede.
1: Okay.
0: Però è

0: po' il peggio dei due mondi, perché comunque devi comunque cucinare, lavare durante i giorni di lezione, però allo stesso tempo uno bisogna tornare a casa, e c'è anche un problema organizzativo molto persistente,
1: okay.
0: Nel senso, non posso fare la spesa magari per tutti, devo calcolarmi proprio le cose alla giornata, perché se io il venerdì vado via non posso lasciare cose in frigo
1: e fare la spesa per 4 giorni è un casino,
0: e cioè, fare la spesa per 4 giorni è un casino. Organizzare le uscite durante la settimana, chiedere a tutto il tuo gruppo di amici di spostare l'uscita che magari volevamo fare il venerdì sera o il sabato sera magari durante la settimana è un casino, arrivare stanchi il giorno dopo perché magari sono gli unici giorni che si può uscire con i propri amici, è un casino. Quindi questo è uno shout out, non è un tip, ma per comunque tip per queste persone, appunto, principalmente Piemonte e dintorni, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, forse anche loro, è quello di valutare bene la situazione, perché comunque, per quanto l'abbiamo criticata, è comunque una bellissima esperienza quella di vivere da soli, è emancipazione, e quindi secondo me ha i suoi vantaggi considerare di prendere casa a Torino anche per i giorni delle lezioni.
1: Io credo che comunque ti apra diverse opportunità, perché comunque anche solo a livello di amicizie è molto più semplice tenerne
0: networking.
1: Networking, adesso minchia, parlare di networking per le amicizie è una cosa un po' triste, però.
0: Ma networking in realtà in senso molto lato, perché ovviamente le amicizie ti aiutano dal punto di vista umano, però abbiamo detto più volte in questo programma che a volte aiuta avere degli amici interni al poli anche proprio come sistema di supporto a livello politecnico,
1: certo.
0: Gente con cui confrontarsi, gente con cui studiare, gente con cui chiedere consigli.
1: Sono praticamente una rete di provvidenza sociale interna al politecnico.
0: Esatto.
1: Comunque no, non posso che essere d'accordo. Diciamo che sebbene spesso possa risultare un po' scomoda come condizione, e molto spesso in realtà un po' sopravvalutata, io vi dico, ci sono comunque delle buone caratteristiche, perché se è vero che da un certo punto di vista è il peggio di entrambi i mondi, comunque si portano a casa quelle che sono delle cose importanti, come appunto varie possibilità. Detto ciò, passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Bossa Nostra di Gaia. Tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Bossa Nostra di Gaia e adesso questa puntata sta giungendo al termine, ma abbiamo ancora qualche tips and tricks, okay, molto pratici,
1: sì,
0: oserei,
1: sì,
0: dire.
1: Sì, derivanti decisamente dall'esperienza personale, mi permetto di dire.
0: Certo.
2: Più racconti forse,
1: sì,
2: alcuni a grande richiesta.
1: Ma sì, allora, diciamo, ve la dico così, praticamente, come dice giustamente Dario, a grande richiesta dei qui presenti non stavano più nei propri panni.
2: Ovvero a mia richiesta.
1: Non sono più i propri panni di sapere effettivamente la storia del forno e quindi vi racconterò cosa è successo. Non è niente trascendentale. Allora, io...
2: Ma possiamo contestualizzare nel tuo periodo accademico, dove ti trovavi?
1: Allora, io mi trovavo a casa, ok? Erano tipo, boh, penso in realtà, ma in realtà non tanto tempo fa, forse l'anno scorso, ok? E
0: stavo... Quindi neanche un errore da giovane inesperto.
1: No, raga, io sto mangiando una cosa che io amo. Nel senso, parliamo di salumi. Uno dei miei salumi preferiti è la il salame piccante, no? La spianata calabra. E lo amo mangiato con la provola affumicata. Per me è una cosa buonissima, sinceramente. Specialmente c'è anche un po' di pate d'olive, top, morte sua. Così, ricetta. Allora,
0: mi sembra impegnativo come sapore.
1: A me piacciono le cose forti, sono una persona forte. Sono un vero uomo, un vero macho io. E nello specifico stavo bruschettando del pane. Io ho un mini fornetto di quelli, diciamo, piccolini, perché la mia casa è molto piccola, quindi il fornetto è piccolo di rimando. Ho un mini fornetto, ho messo lì il mio pane a brustolire, poi ci ho messo la fetta di provola, solo che essendo il fornetto piccolo avevo fatto il foglio di carta forno un po' troppo grande, ok? Vabbè, l'ho arrotolato e facevo un po' di volume, ma non c'ho troppo peso. Ebbene, ero lì per cavoli miei, tranquillo. A un certo punto faccio per tirare fuori il vassoietto con tutta quella roba e c'era il lembo inferiore della carta forno che tocca la resistenza del forno, e a quel punto è avvenuta una combustione spontanea e inaspettata. Questo perché dovete sapere che la carta forno non solo è carta, ma è carta cerata, e quindi la cera, diciamo, agisce da combustibile. E
2: ma
1: vi lascio...
2: questa sera, sì, l'ho già sentita nel tema di termodinamica che è uscito.
1: Ah,
2: in okay, 1,
1: okay, ok. Buono a sapersi, grazie, sono stato molto preciso apposta. E la cosa divertente è che, ma fuoco, proprio fuoco, cioè nel senso, e a quel punto io panic, perché non sapevo cosa fare, chiudo il fornetto. Il problema è che, essendo un fornetto abbastanza stupido, non ha nemmeno le guarnizioni attorno alla porta, no? È un fornetto con la porta che si appoggia soltanto, e quindi non era nemmeno soffocato il fuoco, e quindi ho lasciato lì per qualcosa come 10 secondi questo incendio a divampare all'interno del mio piccolo fornetto, ed ero tipo, speriamo bene. Ho staccato il forno dalla corrente perché mi sembrava doveroso, e poi buttato un po' d'acqua.
0: Comunque anche risolto. Questi sono tips and tricks molto utili per i nostri ascoltatori. Ma io in realtà
2: il tips sarebbe quello di non comprarsi i fornetti.
0: No, di non usare la carta forno nel fornetto.
1: Ma no, ma di
0: attaccata...
1: usarla in modo attento. E tra l'altro, però, c'è il good ending. E il good ending era, nonostante la carta forno avesse bruciato e fosse anche un po' caduta sulla bruschetta,
2: quella spianata,
1: sì, esatto, la bruschetta l'ho mangiata comunque, anche se
0: buona, un po' affumicata,
1: un po' bruciata. Sì.
2: Ricetta originale.
1: Grazie.
0: Io volevo, diciamo, raccontare sempre una tua storia. Mi prendo però i diritti, perché mi ricordo di quando una volta mi ha raccontato di come ha scoperto che, avete presente le vaschette di alluminio che vengono vendute per conservare il cibo con anche la carta sopra.
1: Ok.
0: Avevi messo la... l'intera vaschetta con anche la carta sopra nel forno.
1: Non mi ricordo,
0: che stava prendendo. Non stava prendendo fuoco, stava bruciando anch'essa.
1: Boh, non lo so, io ho fatto tanti esperimenti con le vaschette. Una volta dovevo fare una cosa congelata, ok? Ed ero in giro e quindi ero tipo, vabbè, dai, ci andiamo a parkour. Avevo comprato due vaschette alluminio, messa una dentro l'altra con le candeline tipo i tea light, nella speranza che funzionasse come un forno. Non ha funzionato. Quindi
0: però è un esperimento di fisica molto interessante.
1: Sì, sono sempre stato un ragazzo molto curioso. È una curiosità che voglio soddisfare a voi quest'oggi ancora. E appunto dirvi dove potete raggiungerci, dove potete trovarci.
0: Che filo conduttore
1: hai visto, perché è stato recentemente tempo di maturità. Nello specifico potete ascoltarci su ondequadre.polito.it in live, dove c'è la nostra selezione musicale, oppure alternativamente su Spotify, come Non Solo Poli, dove trovate anche appunto la playlist con lo stesso nome.
0: Io vi dico ancora che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni potete vederli su polito-basso onde quadre.
1: Ce la farai prima o poi dirlo bene.
0: No, però posso dire, sono un paio di volte che non devo più leggerlo. Fate uno shout out a me, per favore, perché comunque io ho un anno che faccio questa cosa, un anno che per, non mi ricordo qual è il nostro sito, cioè la pagina Instagram. Sì. È un anno che lo leggo, due volte che
1: ce l'hai fatta,
0: ce l'ho fatta a ricordarmelo.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: dai,
1: sì, sì.
0: Cioè, sono brava o non sono brava?
1: Sì, sì. E comunque anche questa volta abbiamo parlato almeno in parte di mangiare, ma va bene così.
0: E
1: a noi
0: comunque hanno
1: a noi piace.
0: Bevuto una sola volta i nostri
1: sì,
0: amici.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: sì, sì.
0: Mi dispiace se contavate su questa cosa.
1: Vi
0: sarà per la prossima volta.
1: Io vi saluto, vi salutiamo tutti quanti e vi auguriamo appunto la. Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima episodio. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
3: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: changing faces.
1: Yeah, check up. Change faces. How we do?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: It's stuck.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.